Showcase della Presa Perugia in Brooklyn, Nueva York. Sabato alle 8 della notte e il 19:30 della Cairo World City in Brooklyn, Nueva York. Domingo alle 12 della tarde e il 651 raya 657 della Cairo Mall e il